lettere canto chiaro come Dio ora amor e nel muslo pigonile in fila e nel treno sentina fila.